0: Airborne 4, Italo 621 Heavy, fly level 350.
1: Italo 631 Heavy, Mosso Sana, buonasera.
0: Buonasera.

0: realtà di informare con falso, se Romeo V, se è dove tu, non è più.
1: Emirates 5 with Q Romeo, Roger.
2: Jet 46, Carnival 350.
1: Jet 46, Carnival 350, Roger.